0: East Africa.
1: Show.
2: Namba moja.
3: Ni mimi tena madini.
1: Tisini, tatatano.